ndodza kuke the Steve. Auronenzwa uchinzwa pakadaro apo kapo. Iwe kai zizi basgona sei. Aiwa kani zvinofamba sei? Kurukita sei koko? Zizi pori muri kuzvigona sei? Zizi magi muri kupenga kuti dzokere. Madai pakadaro.

And this is Dick Jarabas Music, Ideas of Coastal Milano. And I'm listening to Radio 54 Afternoon Panorama. Cinecittà Milano, Gitto e Avanti.